Sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, sapere, s